re da ga re da ma ga re da da ma ga re da ni da ma ga re da da ni da ma ga re da re da ni da ma ga re da ga re da ni da ma ga re da re da ni da ma ga re da da ni da ma ga re da ni da ma ga re da ma ga re da ma ga re da ga re da re da re da re da ma ga re da ga ma da ma da re da re da ga ma da ni da ni da ni ma da ga ma da ga re da dane da ma da ni ga ma da re ga ma ni re ga dane re ga ma da ni du ni da ni ma da ma ga ma re ga re da gare dane da ma gare dane da ma da ma ga ma re ga ma ga ma da ma da ni dane gare dane da ma ga re ga dane re ma da ni ga ma da re ga ma ni re ga dane ne da ma da ma ma ma ga ma ni re dane ni da ma da ni da ma da ni ma ma da ni ma ne re ga da ma gare dane ne re ga ma da ni re dane ni ma da ga ma gare ga gare dane da ma gare